Echei, magere chi. Magere chi. 2-2-3-1-3-4-2-9. Au gari beru be nai. Ak chesire. Richard, 50, go,